0: sono già così in A.
1: Oh, alla bugawa!
0: So, so, so! Di man mo dagan ka?
1: Hadloka! Unsa man ka mo bugaw mura man kagbayon?
0: Unsa man oi? Halanok, halanok, may aswang nok!
2: Mga katupa, excited!